0: ed infedeltà le nostre amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare, oh, giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra, non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi.

0: lasciatemi un po' ridere. Aspetto, finite di dar ridere, c'è un piano. E se toccar con mano, oggi vi fo che come l'altre sono.
1: Non si può dare.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo.
0: 100 zecchini.
1: E 1000 se volete.
0: Parola.
1: Parolissima.
0: E un cenno, un motto, un gesto. Giuratevi non far di tutto questo alle vostre

0: ma poco men che morti.
1: Feriti?
0: No.
1: Ammalati?
0: Neppure.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo, ordin regio li chiama.

son cattivo comico, va bene. Al concertato loco i due campioni di Ciprigna e di Marte mi staranno attendendo, or senza indugio raggiungerli conviene.

Che silenzio, che aspetto di tristezza aspirano queste stanze. Poverette, non han già tutto il torto, bisogna consolarle. Infin che vanno i due creduli sposi.

0: Esser sicuro si potria metterla in parte a parte del segreto. Eccellente il progetto! La sua camera è questa. De Spinetta!
1: Che botte!
0: Oh! Oh. De Spina mia, di te mi...

0: sapere un poco la cagion di quel riso?
1: E cospettaggio, non mi pare che abbiam giusta ragione,
2: o mio caro padrone.
3: Quanto pagar volete a monte e la scommessa?
1: Pagate la metà.
3: Pagate solo 24 zecchini.
0: Poveri innocentini, venite qui. Vi voglio porre il ditino in bocca.
1: Avete ancora il coraggio di fiatare?
0: Avanti sera ci parleremo.
3: Quando volete.
0: Intanto silenzio e ubbidienza fino a

0: partiti sono e che li sentano e tentare si lascino queste due bestioline.
1: A me lasciate la briga di condurre tutto.

correte al giardino, le mie care ragazze. Che allegria, che musica, che canto, che brillante spettacolo, che incanto. Fate presto, correte!

0: giornata.
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi erano scelti.
2: Certo, certo, son belli, han più foglie che frutti.
0: Quei viali come sono leggiadri. Volete passeggiare?
1: Son pronto, cara, ad ogni vostro accenno.
0: Troppa grazia.
3: Eccoci alla Gran Crisi.

0: passeggiamo anche noi.
1: Come vi piace. Ahimè.
0: Che cosa vedi?
1: Io mi sento sì male.

0: un dubbio. Parlandoti a quattro occhi, non saria mal se tu l'avessi.
1: Come?
0: Dico così per dir, avrei piacere d'indorarlo.

0: Signor di Ligi a Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
1: Per mia vergogna!
2: Caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Mi pare che una sposa mancar possa un Guglielmo. Un picciol calcolo, un palo per lodarmi se facciamo tra noi.

smetterò di pagar, fo che facciamo qualche altra esperienza. Oh, abbiate pazienza, infin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste parola

cosa veduto, cosa sentito mai? Per carità, silenzio! Telere la palma, i grafere la palma!

0: lasciamolo sfogar.
1: Ebbene.
2: Dov'è?
1: Chi? La tua fior di lì.
2: La mia fior

0: tuttavia piuttosto studiammi castigarle sonoramente.
1: Io so qual è, sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.

c'è abbondanza d'altro, ma l'altre che faran se ciò fer queste? In fondo voi le amate, queste vostre carnacchie spennacchiate. Ah, purtroppo, pure troppo. Ebbene, pigliatele come le sono. Natura non potea far l'eccezione, il privilegio di creare due donne d'altra pasta per i vostri bei musi. In ogni cosa ci vuol filosofia. Venite meco di combinar le cose, studieremo.